DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Amasi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivo le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi,
1: verde,
0: come l'erba che la legge nega, il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani,
1: verde,
0: come le merde della legge.

0: his heart.
1: Hey, what I tell you, man, boy.

con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scarica

Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna di buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato, se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sì, grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sì, grato. La gravità forse insegna a cadere. Sì, grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sì, grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sì, grato.

sai cosa ho imparato? Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

te calasci nel bando. Albana comando controlla, ma Shippe ha cambiato benzo. Non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto. Lei dice che si sente sola, shooter appostati sul tetto. Albana comando, questa è rap. Quello vero che non sapete fare ancora quegli occhi lì. Quel flow, quella fama, preso un fra per la street. Sì, lo so, mi fa male il mio fra. Mi vuole bene, ma un criminale. Ancora cose da dire, ancora cose da fare, ancora soldi da fare, ancora troie da scopare. Il tuo rapper di strada, baia come un cane. Tu sei quello, sei questo, sei solo un infame. Mi trovi d'estate.

0: per la privacy.
1: 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla. 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla.

0: pas.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

Quando portavo i piatti, quando ho fatto lavapiatti, quando portavo le pizze, quando guidavo il furgone, quando ho venduto le canne, quando son partito anch'io, quando chiamavo mia madre, stavo a Sesto San Giovanni, quando piangevo morivo, casa fredda in Oregina, quando stavo sul divano a Sampi in via Giovannetti, quando i mura delle Grazie picchiato dalla ragazza, quando tiravo la calda e l'acqua non funzionava, quando stavamo per terra, lavagna portava l'erba, quando ho perso tutto il sangue, le braccia, la gamba destra, le mie stati alla goulette, le mie stati a lavorare, quando vivevo sul mare, non potevo andare al mare, 12 ore col sorriso, tranquillo, va tutto bene, aspetti l'ultimo del mese, poi in tasca c'hai poco e niente, gli avanzi del panificio, in giro per far casino, petardi nei cassonetti, 10 anni sei birichino,

scuola, chi è morto, chi è un ingegnere, chi ha preso una brutta piega, chi è mio amico e vota Lega, mia madre per lui è una negra. Quando ho preso le facciate ho capito che si cade, capisci quanto puoi spingere, fin dove puoi piegare. Quando ho conosciuto un artista, due artisti, poi mezza scena, chi ha detto belle parole, chi mi voleva inculare, il tempo che mi hanno tolto, i soldi che ho sputtanato, sudati da cima a fondo, scalati come montagne, e ci ha inculato mio zio, mio padre con due bambini, quando andava alla Caritas, i prestiti di Chiavari, sai sbatti mio cugino, mando soldi in Tunisia, quando hai detto che andavi, son venuto a Barcellona, quando ci hanno accusato, quando ci hanno arrestato, quando ci hanno spogliato, quando ci hanno minacciato, quando ho visto il cucchiaio, le bolle, come si cuoce, quando ti urlavo esaurito, in studio ero senza voce. Vestiti firmati, soldi spesi in puttana.

0: Sono le 4:01.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono. Nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: Do my nails make you nervous?
5: Best, best, best. Looking for my best, best, best, best.
4: Ride fast, sip slow.

plasma che si muove più veloce di te, messo in mezzo a stramovida, un asteroide, una clessidra, sta emissione suicida, tra i clacson, i flash e gli svarioni, col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni, è decisamente il top delle produzioni, c'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni, on and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa danni, e nonostante gli anni, troppo weed nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via dell'Aprica, zona Valtellina, se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa, ci vada a vita con sta signorita.

Hot Block Radio. The block is hot.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

A Napoli non ci sto mare, non ci sto solo. So copri recchi quando senti botte di pistola. A Napoli non ci stanno re, ci stanno santa. A domenica sulla marona t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga rovena una pigliata quando qualcosa. E se non ci sta quando si accira ne vagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ovo. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pozzo sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

0: Lettori.
1: Okay, yeah, bam.

0: shit, talking that shit.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: inertia.
1: Hot Block Radio seleziona mainstream.

abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che corre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

case con le spine fioriscono pure nel cemento. L'inquinamento che incrosta e scalfisce pure il più vecchio monumento. E noi romani che non siamo capaci a goderne manco un momento de passaggio, come in caffè al San Callisto. Me ce so rivisto come gli antenati Fred Flintstone, al posto delle pietre li bastoni, pietre e cosci dei peroni. Selvaggeria.

Questa città mi ha reso quello che sono. Se a volte sono coatto è perché sono di Roma. Testaccio è dove sono nato. Il quartiere è sempre vero, no, non possono cambiarlo. Su queste strade ho imparato ad andare in bici. Qualche anno dopo facevamo gli impicci. Mi ricordo una volta mia madre si è messa a urlare. Bambini si tiravano una pera per giocare. Dove

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Sono le 7.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca,
2: che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

sarà meglio fare come fai tu. Tu che nemmeno sai essere sincero, mi freghi una volta e non lo fai più. Persino Gesù si fidava di Pietro. Ora che ho 30 anni le mie fisse, diventare ricco non esiste. Sì, ma fra non è che non ci penso, com'è che te lo spieghi che non sono ancora triste?

nella mangio cruda perché siamo a Torino. Il mattino allora in bocca, come un gipsy dentro casa di tua nonna. Temo nessuno crudo come la fassona, la mia avversione non è mai distorta. Eppure lassi tu e tricchi, grazie a me sulle skill, l'ho musica per G e per Maria di Fili.

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata prima della

c'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.it.

0: Sono le 8.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il digital audio broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati: la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di due gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari. Tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e due occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Svegliati con Morning Mix su Hot Block Radio.

pesanti veri si muovono in silenzio. È inutile che gridi ai 420, sei fake. Se veramente fai il lavoro, tienilo per te, a meno che non ami quelle celle, non penso. Se vivi qui conosci bene questa situazione. Persone che hanno perso onore, famiglia, amore, fratelli che hanno toccato il fondo col basucchio, sorelle che per quattro crocche a scrocco lo succhio. Ti senti Dio? Quale Dio vorrebbe tutto questo? Il mio di certo no, ma non fa testo. Per questo resto schiscio, scoro liscio come eco sulla costa. Una paletta evito di striscio, profilo basso. Check, check, sei in mano, asso, asso. Tielo nascosto, non forzare il passo. Basso profilo quando sfilo, non mi piace essere notato. Quando giro nel quartiere circondato dai maiali, spie, informatori, gente che non sa assolutamente farsi cazzi propri. Rimango muto, e in più non parlo, e in più non vedo. Al massimo sfogo la mia poesia sul tuo veto. Sinistra, destra, avanti, indietro. Faccio il mio dovere, pago ogni fottuto debito. Sinistra, destra, avanti, indietro. Faccio il mio dovere, pago ogni fottuto debito.

sopravvivenza. C'è un'esperienza in ogni cicatrice, dice. Il saggio dice, non gli dà retta, ma poi ritorna quando il picciotto meno se l'aspetta. Profilo basso, assodato, assolutamente. Fare finta, fare il delinquente non porta a niente. Aprito gli occhi e poi la mente, ma veramente ti accorgerai velocemente che la vita è un soffio. Puoi fare niente, puoi fare tutto, puoi fare troppo, puoi stare fermo, puoi fare il doppio. Sicuramente l'attenzione non è mai abbastanza, dunque dai alla valutazione la giusta importanza. Basso profilo, sì lo so, l'esaltazione istinto, ma non gridare, festeggiare perché non hai vinto. Sei nel recinto, convinto di essere nell'oro, schiavo, lucida le tue catene, nutriti di odio. Meglio in silenzio con il branco a caccia di una preda. Il lupo ha fame, morde gambe, braccia, faccia, schiena, fegato interiora, divora la carcassa vuota. Non te ne accorgi quando arriva, sei già selvaggina cruda. La realtà è molto più cruda di una serie Sky. Renditi conto, su un impossible morirai. Profilo basso nella strada è una necessità. Non fare il fesso, fingere a te stesso non ti salverà. Basso profilo, schivo, colpi bassi e sopravvivo, rivoltandomi contro il nocivo con cui convivo. Esci dai video, torna reale. Serviamo tutti per dare a questa messa in scena il colpo finale. La mossa è grossa, la mossa è vera, perciò fai presto, ti aspetto sotto, chiudiamo il conto.

0: piazzo. Mi parli di cosa? Che vengo dal nulla. Mi parli di cosa? Che vengo dal nulla.
1: Di cosa mi parli?
0: Mi parli di cosa? Che vengo dal nulla. Mi parli di cosa? Mi

0: Mi parli di cosa? Che vengo dal nulla. Mi parli di cosa? Che vengo dal nulla.
1: Di cosa mi parli?
0: Mi parli di cosa? Che vengo dal nulla. Mi parli di cosa? Mi parli

e dimmi quello che vorresti, che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio, che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta odio, amore, odio.

studiato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Preparichiamo di continuo perché qui si sopravvive solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta. Fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire dal giardino degli aranci. Mi ti immagino puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico, dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma a una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta città è morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita. E nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente fai, in segno di rispetto.

ancora la verità. Ma in fondo tutte queste strade portano alla mia città. E dimmi adesso quanto vale, se non so casa dove stare.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, amore.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: selezione delle tracce rap più belle della settimana.
1: Sono le 9:03.
2: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato, già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%, una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
5: Minister Malcolm, the thing that I thought might be good for starting it off is to talk about one of the most pervasive beliefs in the general society about the Nation of Islam.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah. And I heard one of the boom. Caught a nigga named Ooh.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 10.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: offerte esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie, diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise, lo sconto sul diesel che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Dimeticor. Non avevo neanche una carta di credito. Pensavo metto i soldi in banca e mi indebito. Ho già problemi quanto basta e li evito. Quanto ci sentivamo stupidi, per me come se fosse ieri, ho ancora gli occhi lucidi. Sono venuto al mondo per fare parte degli unici. È solo una bugia che uno stadio si riempie in un

Medioranzia di democrazia. Adblock Radio. The block is hot.

0: Sono cresciuto in un posto dove gli angeli erano più facili da mandar via e i demoni ce li siamo tenuti dentro. Ora che ne sono uscito, i demoni li temo e gli angeli invece continuo a cercarli.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
2: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
3: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
4: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
1: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Slanted.

0: need nothing else to drink. The way I feel right now, oh man, I'm about to taste my eggs. Something that I should never send.
1: Nigga, you better leave.
0: Oh shit, I'm on my way out.
2: Okay, prima come si sia. La faccia è la stessa. La piazza è la stessa.

0: che ti piaccia.
1: Sei bella.
0: Lo so che sono bella. Me lo dicono tutti, a casa, a scuola, per strada.
2: Ho visto uomini che piangono.

ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te.

E hey yo a tutti i Technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go!

amor y dolores.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Tra pochissimo su Hot Block Radio.
3: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.
4: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Block Radio.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
0: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
3: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
2: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
4: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Però la differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
2: In pario stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21:05.
0: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Aspetta bro, giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona, wesh la zona.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Yeah. Here we go.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: lettori.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
2: Does my hair look beautiful?

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al 50enne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio, dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. It's a fucking classic. It's a fucking classic. It's a fucking classic. It's a fucking classic. It's a classic. It's a classic.

0: fault. You played yourself.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Insta, penso a povera Italia, penso alla mia vita, ci finirò di mezzo, sempre la mia fine, con Andre col fucile dietro la casa di Bise, per ridare i soldi non so il tempo che ci mise, ci ha legato molto, ora le strade sono divise, a un padre non sai mica cosa dire, uno qua ci prova a fare il serio però frate, come se ogni volta ci togliessero le pile, le nostre battaglie le hanno tutte sabotate, male, qui se non ti aiuti farai la fine di tutti, è meglio che non ci

fare come fai tu. Tu che nemmeno sai essere sincero, mi freghi una volta e non lo fai più. Persino Gesù si fidava di Pietro. Ora che ho 30 anni e le mie fisse, diventare ricco non esiste. Sì, ma fra, non è che non ci penso, com'è che te lo spieghi che non sono ancora triste?

0: Sono le 16:05.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Shoe Hot Block Radio. Stop her coming chat American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza. E allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
1: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
0: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
3: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
2: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
4: Mi aspetto una partita complicata. Loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
2: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
0: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
5: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio e ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio non riuscirai a muoverti.

I rapper sono agonisti, chi sono un collezionista di rapper. Un lato mi soffi di rart come rinda casa di carta sta tender. I pozzo fi pizza love pure pizza pop pure pizza banger. I pozzo camminare in dopo il man non go pomodorino pure un defender. Tante tenga se qua c'è come sa

In Italia tutto quanto è bravo, tutto quanto è ricco, tutto quanto wap. Si scinghi ma facci foto insieme, guardi pure insieme, facca pure insieme, wap pure insieme. Preva da figlia, nepoto, ca mamma, ca zia. Corre da spalle, spezzo.

0: Ministero della Sanità di Gaza sono quasi 16.000.
1: Missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
2: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
3: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

0: Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18:03.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Yeah, who really the king? It's me.

silenzioso e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascinavo i piedi stanchi su e giù per le scale.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: motherfucker.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Tu me domandi sempre come faccio a essere felice senza te.
1: Io non so ciò, ma già sto su lì.

is hot.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli indagato, il padre del piccolo per abbandono di minore. L'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
3: L'economia.
2: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0,25 punti, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.

I miei occhi ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

artist, pop business, pop house, sulle tue gambine, sto in giro la notte, mi piace delinquere. Kalashnikov non è più un bini, voglio Rolls Royce con gli interni Tiffany, capo d'assese, sono sudatissimo.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio è non avere scelta e appassire un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono. E sono uguali a loro, ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con lo zenzero. E quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano. Quando il ghiaccio le ricopre, queste strade splendono. Io ti prego fai piano. Ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente.

alla fine tu come stai? Poi ci sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, 2 minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabattone il tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrasciano gli applausi. E tu trattieni il fiato, è troppo tardi.

0: fatta mai.
1: Non sei come loro, ti pigliato coro ma non mi lasciate sola. Ma stai proteggendo tutti, mi sento sicuro. Quando sto con te, tu giuro, non pensa a nessuno. Non sei come loro, perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo, vedo

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: degli attori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: È una proposta senza precedenti, riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
1: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri, ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi e alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio, in archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
4: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
3: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
4: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
3: Da Juventus ancora una volta i tifosi. Oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Yeah. 3D baby.
6: Sai che è?

vorrei cederle il posto. Parlo di cose che pensa non dice. Si illumina il viso, la musica fa da cornice. Possiamo andare fuori oppure stare chiusi in ufficio. Invento scuse, lei ride. Parla di un sogno con una sua amica, mi include in un triso. Non mi confida i pensieri che ha più le sorrido. Vedo le sue debolezze. Anche se nega conosco Narciso. Cambia argomento sulle insicurezze che ho come uomo, mi uccide. Dico le donne sanno essere vivere, cose che hai tu di diverse. Dice che gli uomini non sanno vivere. Sa dov'è che hanno il cervello, per una volta. Potrei provare a non prevalere. So che lo spera, la vedo che esita, vuole una scusa per rimanere. Forse siamo troppo giovani, ancora non ci crediamo. Inutili vestiti che ci teniamo. Mi lascia un bacio, facci vediamo.

stringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: where I'm from. I'm high in these, off the ganja right now. You should try your knees on me, girl. She Kylie, spend a lot on the nails. I'm Gucci to my boss.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Rap jak user old fashion, wegwaj. Jak user old fashion, e al sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo, vi. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre.
1: Solo a lui.
0: Lui, Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mansory.
0: Nah. Pass, pass. Che quello è solo un tuo amico, cap, cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali, damn. Siete tutte uguali, damn. Siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

un'altra notte che ne giro un'altra. Mi manca l'aria, non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio. Nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza. Faccio rap senza seguire mode. Vivo la vita e non posto sui social. Teoria del contrario, io sono la prova. Che cazzo mi dici, sottovalutato? Se non vieni ai live e non compri i miei dischi. Hai fatto soltanto un commento scontato. Al tuo finto supporto preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo. Però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti. Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa. Ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per... La major mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto il contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo, sai invece io ai tempi di Yoshiko. E fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo...

0: addetti agli studi, state coi maschi e vi leccate i culi. Vendita e arte sono il contrario, le opere vere non son per la massa, ma anche proporre un vocabolario non rende diverso da chi legge e parla. Strofe di Balvin le ho avute gratis, perché il tipo ama come rappo. Mi sono operato alle corde vocali, ma non ho fatto un post per raccontarlo. Poi essere vero è quello più hot, ma non è una cosa scontata. Tutto quel giro delle playlist, per magia la tua roba è ascoltata. Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fanno TDC.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: se stessa. Ecco perché tocca a noi, chissà a chi, ma no, una volta fuori di noi, essere un capolavoro.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 22:03 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

La suono come una banda. Mi slaccio, prende il mic, ma ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'ecocardiocanna. Preso bene come James Brown, come James Brown, come James Brown. Come James Brown, come James Brown, come James Brown.

0: Quarto piano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina. La voix des quartiers.

grande povera.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: whoop your ass, nigga. It's Money T, huh? You know I could call, man. Genesis, baby.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università

0: È mezzanotte e due minuti.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: vita mai.
1: Siccome loro ti pigliato coro ma non mi lasciate sola. Ma sferro te cena con te mi sento sicuro. Quando sto con te tu giuro non pensa a nessuno. Siccome loro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo

0: reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Hit 'em with the jab.

0: fuck any bitch that can't hang with a cruddy click. Cruddy click. Cruddy click. Cruddy click. Cruddy
1: click. Ogni giorno suono hot block. Perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono tra.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: running from the life. Covered in ice.
1: Sono le 2:01.
2: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.